0: Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Tina!
1: Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay,
0: Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina! Ay, Tina